Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domine suo visto, oriamo di essere verso il francese creatura esista, prestimo legge.